si compara, o giuro la darra, o sabu da presta, o lasciargo, vi la muscia chiara, o voto pesarra, o sabu da presta.